0: Something soft, sweet and slow.
1: Sono le 2:03.
2: Radio Reporter.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 3:01. Radio Reporter.
2: Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.

and sleep all day. Since you took your love away, since

0: Something soft, sweet and slow.
1: Sono le 4 e 4 minuti.
2: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 6:02. Radio Reporter.

0: Sono le 7:01. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Dalla redazione regionale un cordiale saluto da Filippo Virzì, ben trovati all'ascolto delle news dalla Sicilia in continuo aggiornamento. In apertura la Sicilia con l'inquinamento che non si vede ma si sente, rumore, regione 383 comuni senza regole. Ispra, l'isola non ha ancora una legge regionale, solo 8 amministrazioni hanno approvato la classificazione acustica. Ricordiamo che in Italia le linee guida sono state introdotte a metà anni 90 a livello nazionale, la 447/95, la legge quadro con cui nel nostro paese per la prima volta si affrontò il tema del rumore come un fenomeno da tenere in considerazione in relazione al benessere dell'essere umano, ma anche per ciò che riguardava la tutela degli ecosistemi. A Messina vi è stata sorpresa il ministro Salvini, dove si tiene una cena con candidati e dirigenti della Lega in 130 gli invitati in un palazzo del centro. Il ministro delle Infrastrutture, dopo l'inaugurazione di una strada in Calabria, si è spostato nella città di Messina per un incontro elettorale. La zona è stata tutta per sicurezza transennata. Focus adesso sul demanio marittimo. E in arrivo una buona notizia, al via la proroga delle concessioni per porti e pontili. I titolari di concessioni demaniali marittime per finalità diverse da quelle turistico-ricreative e sportive, come porti e pontili, distributori di carburante, cantieristiche, attività commerciali e terziarie, possono ottenere la proroga sino alla fine dell'anno. Occupiamoci di una bella iniziativa. Sono 30 le scuole che adottano la città tra i nuovi siti, la panchina rossa di Via Pipitone e il Canile. Siamo a Palermo. Presentata l'ormai storica iniziativa a Palermo che vede gli studenti nei panni di guide turistiche, il primo cittadino di Palermo, La Galla, ha dichiarato: offerti all'attenzione dei palermitani e dei turisti non sono solo i luoghi dell'arte e della bellezza, ma anche i luoghi dei servizi. In programma ben 3 weekend nel mese di maggio. Cambiamo argomento. A Catania, quartiere San Cristoforo, coppia di ladri di rame arrestata dalla polizia. I due sono stati fermati dai motociclisti e dagli agenti della squadra volanti mentre stavano riempiendo alcuni sacchi con cavi di rame e altro materiale ferroso nel cortile interno di un vecchio istituto ecclesiastico. A Mondello tenta assalto in farmacia ma ci sono le casse automatiche, così rapina 100 euro a un'anziana cliente. Un uomo di circa 30 anni ha fatto irruzione nell'attività che si trova nella piazza, ma dopo essersi accorto della presenza dell'apparecchiatura antifurto si è accontentato dei soldi che una donna aveva nella borsa. Una volta acquisite le immagini riprese dalle telecamere è partita la caccia all'autore del colpo. Indaga la polizia. Chiudiamo con l'arte, lo spettacolo e gli eventi in Sicilia. Vi portiamo a Messina con Roberto Lipari alle ore 21 al Palacultura e il suo nuovo spettacolo, l'ultimo spettacolo. L'appuntamento chiama in sala uno dei volti più riconoscibili della nuova comicità italiana. E da Messina a Catania concludiamo con Donatella Finocchiaro nella storia della prima donna medico. Dall'8 al 17 maggio si comincia questa sera al Teatro Stabile di Catania. Appuntamento con Vir di Mura, tratto dal romanzo di Simona Lujacono, vincitore del premio Vittorini 2024. E con quest'ultima notizia è tutto, si conclude l'edizione di oggi, giovedì 7 maggio, con Filippo Virzì. Restituiamo la linea alla regia augurandovi una buona prosecuzione d'ascolto. A risentirci alla prossima edizione.
1: Radio Reporter Notizie. Londra, New York, Los Angeles, Parigi, Roma, Milano, Tokyo, Rio de Janeiro, Madrid, Lisbona, Miami, Ibiza. Fai rete in tutto il mondo. Condividi i DJ contest internazionali Sabor Latino. Aggiornati con i notiziari radio e goditi ogni giorno l'oroscopo. Tutti appuntamenti radiofonici curati esclusivamente da Filippo Virzì, con il sounding streaming e le breaking news in mobilità. Scaricando l'applicativo gratuito, segui Filippo Virzì anche sui più importanti social. Con Filippo Virzì, all the best and happiness.
3: Meteo Sicilia, a cura di Filippo Virzì.
2: Buongiorno, ecco le previsioni meteo di oggi, giovedì 7 maggio. Pressioni in aumento sulla Sicilia. La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo. Temperature massime comprese tra 19 e 25 gradi, valori notturni leggero aumento. Procediamo con le previsioni meteo passo per passo riguardanti le 9 province dell'isola. Agrigento, tempo nubi sparse, temperatura minima 16, massima 24. Caltanissetta, nubi sparse, minima 13, massima 22. Catania, nubi sparse, minima 16. massima 20, Enna, nubi sparse, minima 11, massima 19, Messina, nubi sparse, minima 16, massima 24, Palermo, nubi sparse, minima 16, massima 26, Ragusa, nubi sparse, minima 13, massima 21, Siracusa, nubi sparse, minima 16, massima 20, ed infine Trapani, tempo nubi sparse, minima 17, massima 23. Avete ascoltato le previsioni meteo di oggi, giovedì 7 maggio, riguardanti le 9 province della Sicilia. Da Filippo Virzì, una buona giornata e a risentirci al prossimo collegamento in studio.
3: Meteo Sicilia, a cura di Filippo Virzì.
4: Italia Airplay con Filippo Virzì. Il venerdì alle ore 13.30, la classifica dei brani più trasmessi su Radio Reporter.
5: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
6: Il gelataio!
5: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
7: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini, in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
8: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-5111-312. E per i propri clienti, area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
9: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
10: Parcheggio custodito e gratuito.
11: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
12: We serve.
13: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091 75 74049. Mail pcexpresspalermo@gmail.com. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 75 74 049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
14: Radio
15: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.

0: Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
1: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

0: L'oroscopo è presentato da
1: Filippo Virzì.
2: Cari amiche e cari amici, è il momento dell'oroscopo del giorno su Radio Reporter. Oggi, giovedì 7 maggio, con Filippo Virzì. Se appartenete al Toro, alla Vergine e al Capricorno, il vento caldo dell'ottimismo potrebbe incoraggiarvi a mettere in cantiere un progetto desiderato da molto tempo, dribblando le precedenti prudenti esitazioni. Se appartenete ai Gemelli, al Leone e ai Pesci, le idee non mancheranno e riuscirete sempre a vedere come trasformarli in progetti concreti e ben strutturati grazie a impegno, abilità e rigore logico. Bravi! Se appartenete all'Ariete, al Cancro, alla Bilancia, moderatevi nell'imporre il vostro punto di vista e ne trarrete vantaggio al lavoro e nei rapporti affettivi. Andiamo avanti con i singoli segni zodiacali, passo per passo. Ariete, oggi giornata ambiziosa. Toro, non mancheranno i favori nei vostri confronti. Gemelli, giornata all'insegna della professionalità. Cancro, giovedì tosto. Leone, sarete protagonisti. Vergine, vi muoverete con entusiasmo. Bilancia, partenza complicata questo giovedì. Scorpione, sarà un buon giorno. Sagittario, per i nati nel segno, ostacoli e contrattempi. Capricorno, giovedì movimentato. Acquario, oggi vedrete cose che non volevate vedere. Ed infine il segno dei pesci. Questo giovedì recupererete del terreno perduto. Con il segno dei pesci si conclude l'oroscopo di oggi, 7 maggio, con Filippo Virzì da Radio Reporter 98, da cui vi abbraccio e vi rinnovo l'appuntamento a fra poco con la rubrica dedicata al cinema. Oggi al cinema. A voi tutti una splendida giornata.
0: L'oroscopo è presentato da
1: Filippo Virzì.
3: Ascoltaci in streaming su radioreporter98.it o scarica la nostra app. Stop. Due minuti, un libro.
4: Immaginate un orizzonte oppresso da un'angosciante tenebra. Sulla costa ligure, la bellezza delle Cinque Terre viene soffocata da nubi cremisi, pronte a scaricare una furiosa tormenta di sangue. Questo abisso ha un nome. Destino Rosso, un'opera tra l'horror e il fantasy di Lorenzo Zappelli, Andrea Zaghini e Vania Scevarolli. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e entriamo subito nella storia. Tutto ha inizio con due prologhi che gettano le basi di un terrore ancestrale. Nel primo seguiamo Adamo, un uomo la cui vita ordinaria viene stravolta da sogni che colpiscono ferocemente la sua famiglia nella realtà. Nel secondo incontriamo Padre Michele, un abate tormentato dalle stesse visioni e custode di un antico libro proibito. Ma i veri protagonisti sono Leonardo e Lavinia, una coppia in forte crisi che sceglie la cornice di Vernazza per un ultimo confronto. Capire se salvare la propria storia o lasciarsi per sempre. Non sanno che il loro appuntamento non è solo sentimentale, ma un incontro ineludibile col fato. Sotto una luna rossa che infiamma il mare ligure, la mitologia nordica irrompe nella realtà. Yggdrasil, Hel, il Ragnarok non sono più solo leggende, ma una minaccia che trasforma il paesaggio in un inferno di neve e sangue. Leonardo e Lavinia scoprono che il marchio sulle loro braccia è la prova della connessione con Hel, la regina dei morti. Padre Michele diventa il punto di giunzione tra il mito e il presente, rivelando la verità contenuta sul suo tomo antico. Come pure recita l'iscrizione sul portone della chiesa di Vernazza. Dritta e irta di pericoli è la via tracciata dal fato. L'amore fortifica o uccide. Destino Rosso ci pone una domanda scomoda. Fino a che punto siamo padroni delle nostre scelte quando il destino ha già tracciato la strada? Un finale mozzafiato che vi lascerà col dubbio se l'amore possa davvero vincere la morte. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Destino Rosso di Zappelli, Zaghini e Scevarolli. Edito da Il Filo di Arianna.
5: La musica che ami, scelta per te da Giuseppe Bonanno.
0: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: credo che la musica possa cambiare il mondo.
8: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
9: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
10: Una volta facevo il tuo lavoro. Andai alla Paris Fashion Week con tanti abiti della collezione Chanel.
11: Tu sei qui per aiutarci a superare lo scandalo. Ma non ti ho assunta io e devo solo aspettare il momento della tua caduta. Spero che tu non metta quello stasera. È tutto. È che io amo il mio lavoro.
12: Il Diavolo Veste Prada 2, dal 29 aprile a Palermo, alla Multisala Aurora.
9: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
13: Sto scrivendo un libro per colpa sua, nel senso buono.
14: Quando uno prende il Vangelo e guarda quello che faceva Gesù, perde il lavoro, la famiglia, c'è quel rischio, no?
15: Sei gentile, ami dolci, sei pure credente. Dove sta la fregatura?
16: Sono pronto a perdere tutto, ma non Flora.
17: È vero che ho fatto finta di essere cristiano, però questa volta ci voglio provare seriamente.
18: Arturo, non perdere la speranza.
13: Sono agnostico, ma ho fatto i salesiani e le suore alle elementari.
14: Questo sì.
13: No.
12: Che Dio perdona a tutti.
9: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
19: Ieri sera il nostro pastore è stato ucciso e noi risolveremo il caso.
20: Pensate di avere il coraggio di lasciare casa?
21: Noi non abbiamo paura.
22: Ma Paul, che cos'è?
21: Credo sia una strada.
22: Ma di che cosa è fatta?
21: Non di erba, questo è sicuro.
23: Allora venite?
22: No, è impossibile.
21: Per George?
22: Per George. Oh!
12: Pecore sotto copertura, dal 7 maggio al cinema.
9: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
24: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
25: We serve. Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store è un vero e proprio negozio del caffè con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
26: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36.
27: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091 7574049. PC Express fa la differenza.
28: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
29: Parcheggio custodito e gratuito.
9: Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
30: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona, numero 88. Per maggiori informazioni, 347 51 11 312.
31: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL, Mare e Porti, tutela, ascolto, rappresentanza, la nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali, al porto di Palermo, Calata, Marinai d'Italia. UGL, Mare e Porti, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.
9: PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet, a Palermo, zona Partanna Mondello. Per consulenze preventivi, info contact 091 50 81 520. PC Component Professional Shop.

0: Sono le 8:02. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentornati all'ascolto del nostro giornale radio, in redazione Filippo Virzì, edizione di giovedì 7 maggio. In apertura parliamo della giunta regionale che risolve i nodi in casa Schifani, ma passa le patate bollenti a Via della Scrofa. Il presidente della regione siciliana non ha messo in discussione la delega al turismo della Meloniana Amata, rinviata a giudizio. La questione morale resta così nelle mani del coordinatore di Fratelli d'Italia, Sbardella, se non direttamente in quella della Premier. Amministrative 2026 in provincia di Trapani, i comuni al voto e le liste dei candidati. Liste candidati tra volti vecchi e nuovi in provincia di Trapani sono tre i comuni al voto in occasione delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026. Marsala, quinto comune della Sicilia, Campobello di Mazara, comune al centro dei media internazionali dalla cattura di Matteo Messina Denaro, e Gibellina, attuale capitale italiana dell'arte contemporanea 2026. Cambiamo argomento. Auto contro una bisarca lungo la A21, morto un trapanese. Lo schianto si è verificato sul tratto pavese dell'autostrada vicino a Stradella. Le condizioni dell'automobilista sono apparse subito gravissime, deceduto al policlinico di Pavia. A Palermo, gonfiabili abusivi davanti al museo Salinas, il comune li fa rimuovere. Erano comparsi il 5 maggio intorno alle 16 davanti al museo archeologico regionale. Trasferiamoci a Borgetto, dove scoppia il caso Pino Magnaci. Revocata la concessione della villa confiscata alla mafia. In tal senso dunque cade la concessione all'associazione di Teleiato ETS, con la decadenza che sarà velocemente formalizzata con un altro provvedimento. La villa, di cui il proprietario era Gaetano Lunetto, imprenditore edile di Partinico, condannato per associazione mafiosa e turbativa d'asta, oltre che dato come vicino al boss Giovanni Brusca, era stata affidata all'azienda di Magnaci dopo la confisca, salvo l'attuale decadenza della concessione. Alla base della decisione dell'amministrazione di Borgetto ci sarebbero gravi violazioni di natura legale e fiscale, oltre che la gestione della villa, che non avrebbe del tutto rispettato i principi dell'assegnazione del bene. La villa, infatti, era anche diventata sede della TV privata di Pino Magnaci, gestita proprio attraverso l'associazione Marconi. Nella villa dormivano anche gli stagisti di una presunta scuola di formazione di giornalismo, accendendo dunque ancora di più le attenzioni del comune. E adesso spazio alle informazioni riguardanti gli eventi e gli spettacoli e la cultura in Sicilia. Iniziamo con Agamennone al Teatro Libero. Dal 7 al 9 maggio si comincia questa sera alle ore 21 il ritorno dell'eroe secondo Rizzos. Lo spettacolo è della compagnia Zercalo di Roma ed è tratto dal testo di Giannis Rizzos con traduzione di Nicola Crocetti. Da Palermo a Catania, al Teatro ABC, Gente di facili costumi. Una commedia che affronta con ironia, leggerezza e contrasti tra mondi e sensibilità differenti. E con lo spazio dedicato alla cultura in Sicilia è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto. A risentirci alla prossima edizione. Diamo linea alla regia.
1: Radio Reporter Notizie. PC Component. Assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet. A Palermo, zona Partanna Mondello. Da PC Component si eseguono riparazioni veloci. Per consulenze preventivi, info contact 091 50 81 520. PC Component Professional Shop.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: Un aereo per raggiungere interi villaggi isolati, per garantire a bambini e bambine la scuola di cui hanno bisogno, per intervenire tempestivamente in casi d'emergenza medica, per sostenere la vita di mamme e papà nei paesi in via di sviluppo. Per tutto questo e tanto altro, fai decollare un aereo MAF. MAF è la compagnia aerea umanitaria più grande del mondo, con centinaia di piloti e aerei impegnati ogni giorno in missioni d'aiuto, assistenza e sviluppo. Quest'anno devolvi il tuo 5 per 1000 al MAF al codice fiscale 910042908 04. MAF è il tuo 5 per 1000 per un mondo che decolla.
1: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
4: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi per la città di Palermo. La consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
6: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
7: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL, Mare e Porti, tutela, ascolto, rappresentanza, la nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali, al porto di Palermo, Calata, Marinai d'Italia. UGL, Mare e Porti, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.

0: Sono le 9:02. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Dalla redazione regionale un cordiale saluto da Filippo Virzì, ben trovati all'ascolto delle news dalla Sicilia in continuo aggiornamento. In apertura la Sicilia con l'inquinamento che non si vede ma si sente, rumore, regione 383 comuni senza regole. Ispra, l'isola non ha ancora una legge regionale, solo 8 amministrazioni hanno approvato la classificazione acustica. Ricordiamo che in Italia le linee guida sono state introdotte a metà anni 90 a livello nazionale, la 447/95, la legge quadro con cui nel nostro paese per la prima volta si affrontò il tema del rumore come un fenomeno da tenere in considerazione in relazione al benessere dell'essere umano, ma anche per ciò che riguardava la tutela degli ecosistemi. A Messina vi è stata sorpresa il ministro Salvini, dove si tiene una cena con candidati e dirigenti della Lega e in 130 gli invitati in un palazzo del centro. Il ministro delle Infrastrutture, dopo l'inaugurazione di una strada in Calabria, si è spostato nella città di Messina per un incontro elettorale. La zona è stata tutta per sicurezza transennata. Focus adesso sul demanio marittimo. E in arrivo una buona notizia, al via la proroga delle concessioni per porti e pontili. I titolari di concessioni demaniali marittime per finalità diverse da quelle turistico-ricreative e sportive, come porti e pontili, distributori di carburante, cantieristiche, attività commerciali e terziarie, possono ottenere la proroga sino alla fine dell'anno. Occupiamoci di una bella iniziativa. Sono 30 le scuole che adottano la città tra i nuovi siti, la panchina rossa di Via Pipitone e il Canile. Siamo a Palermo. Presentata l'ormai storica iniziativa a Palermo che vede gli studenti nei panni di guide turistiche, il primo cittadino di Palermo, La Galla, ha dichiarato: offerti all'attenzione dei palermitani e dei turisti non sono solo i luoghi dell'arte e della bellezza, ma anche i luoghi dei servizi. In programma ben 3 weekend nel mese di maggio. Cambiamo argomento. A Catania, quartiere San Cristoforo, coppia di ladri di rame arrestata dalla polizia. I due sono stati fermati dai motociclisti e dagli agenti della squadra volanti mentre stavano riempiendo alcuni sacchi con cavi di rame e altro materiale ferroso nel cortile interno di un vecchio istituto ecclesiastico. A Mondello tenta assalto in farmacia ma ci sono le casse automatiche, così rapina 100 euro a un'anziana cliente. Un uomo di circa 30 anni ha fatto irruzione nell'attività che si trova nella piazza, ma dopo essersi accorto della presenza dell'apparecchiatura antifurto si è accontentato dei soldi che una donna aveva nella borsa. Una volta acquisite le immagini riprese dalle telecamere è partita la caccia all'autore del colpo. Indaga la polizia. Chiudiamo con l'arte, lo spettacolo e gli eventi in Sicilia. Vi portiamo a Messina con Roberto Lipari alle ore 21 al Palacultura e il suo nuovo spettacolo, l'ultimo spettacolo. L'appuntamento chiama in sala uno dei volti più riconoscibili della nuova comicità italiana. E da Messina a Catania concludiamo con Donatella Finocchiaro nella storia della prima donna medico. Dall'8 al 17 maggio si comincia questa sera al Teatro Stabile di Catania. Appuntamento con Virdi Mura, tratto dal romanzo di Simona Lujacono, vincitore del premio Vittorini 2024. E con quest'ultima notizia è tutto, si conclude l'edizione di oggi, giovedì 7 maggio, con Filippo Virzì. Restituiamo la linea alla regia augurandovi una buona prosecuzione d'ascolto. A risentirci alla prossima edizione.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
4: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
5: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza e inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974 esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
6: bisogno di te.
5: La migliore musica su Radio Reporter 98.

0: Sono le 10 e 3 minuti. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Dalla redazione regionale un cordiale saluto da Filippo Virzì, ben trovati all'ascolto delle news dalla Sicilia in continuo aggiornamento. In apertura la Sicilia con l'inquinamento che non si vede ma si sente, rumore, regione 383 comuni senza regole. Ispra, l'isola non ha ancora una legge regionale, solo 8 amministrazioni hanno approvato la classificazione acustica. Ricordiamo che in Italia le linee guida sono state introdotte a metà anni 90 a livello nazionale, la 447-95, la legge quadro con cui nel nostro paese per la prima volta si affrontò il tema del rumore come un fenomeno da tenere in considerazione in relazione al benessere dell'essere umano ma anche per ciò che riguardava la tutela degli ecosistemi. A Messina vi è stata sorpresa il ministro Salvini, dove si tiene una cena con candidati dirigenti della Lega e in 130 gli invitati in un palazzo del centro. Il ministro delle infrastrutture, dopo l'inaugurazione di una strada in Calabria, si è spostato nella città di Messina per un incontro elettorale. La zona è stata tutta per sicurezza transennata. Focus adesso sul demanio marittimo. E in arrivo una buona notizia, al via la proroga delle concessioni per porti e pontili. I titolari di concessioni demaniali marittime per finalità diverse da quelle turistico, ricreative e sportive, come porti e pontili, distributori di carburante, cantieristiche, attività commerciali e terziarie, possono ottenere la proroga sino alla fine dell'anno. Occupiamoci di una bella iniziativa. Sono 30 le scuole che adottano la città tra i nuovi siti La Panchina Rossa di Via Pipitone e Il Canile. Siamo a Palermo. Presentata l'ormai storica iniziativa a Palermo che vede gli studenti nei panni di guide turistiche, il primo cittadino di Palermo, La Galla, ha dichiarato: offerti all'attenzione dei palermitani e dei turisti non sono solo i luoghi dell'arte e della bellezza, ma anche i luoghi dei servizi. In programma ben 3 weekend nel mese di maggio. Cambiamo argomento. A Catania, quartiere San Cristoforo, coppia di ladri di rame arrestata dalla polizia. I due sono stati fermati dai motociclisti e dagli agenti della squadra volanti mentre stavano riempiendo alcuni sacchi con cavi di rame e altro materiale ferroso nel cortile interno di un vecchio istituto ecclesiastico. A Mondello tenta assalto in farmacia ma ci sono le casse automatiche, così rapina 100 euro a un'anziana cliente. Un uomo di circa 30 anni ha fatto irruzione nell'attività che si trova nella piazza ma dopo essersi accorto della presenza dell'apparecchiatura antifurto si è accontentato dei soldi che una donna aveva nella borsa. Una volta acquisite le immagini riprese dalle telecamere è partita la caccia all'autore del colpo. Indaga la polizia. Chiudiamo con l'arte, lo spettacolo e gli eventi in Sicilia. Vi portiamo a Messina con Roberto Lipari alle ore 21 al Palacultura e il suo nuovo spettacolo, L'ultimo spettacolo. L'appuntamento chiama in sala uno dei volti più riconoscibili della nuova comicità italiana. E da Messina a Catania concludiamo con Donatella Finocchiaro nella storia della prima donna medico. Dall'8 al 17 maggio si comincia questa sera al Teatro Stabile di Catania. Appuntamento con Vir di Mura, tratto dal romanzo di Simona Lujacono, vincitore del premio Vittorini 2024. E con quest'ultima notizia è tutto. Si conclude l'edizione di oggi, giovedì 7 maggio, con Filippo Virzì. Restituiamo la linea alla regia augurandovi una buona prosecuzione d'ascolto. A risentirci alla prossima edizione.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Il re è tornato. Senti ogni nota.
5: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
4: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
7: Il gelataio!
6: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
8: Un aereo per raggiungere interi villaggi isolati, per garantire a bambini e bambine la scuola di cui hanno bisogno, per intervenire tempestivamente in casi d'emergenza medica, per sostenere la vita di mamma e papà nei paesi in via di sviluppo. Per tutto questo e tanto altro, fai decollare un aereo MAF. MAF è la compagnia aerea umanitaria più grande del mondo, con centinaia di piloti aerei impegnati ogni giorno in missioni d'aiuto, assistenza e sviluppo. Quest'anno devolvi il tuo 5 per 1000 al MAF al codice fiscale 910042908 04. MAF è il tuo 5 per 1000 per un mondo che decolla.
7: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-5111-312. E per i propri clienti, area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
9: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
10: We Serve. Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di Via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti all'avanguardia. Guardia. Ottica Milanese a Palermo in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese dal 1880. Ottici professionisti.
11: Parcheggio custodito e gratuito.

0: le 11 e 2 minuti. Radio Reporter. 2 minuti, un libro.
1: Immaginate un orizzonte oppresso da un'angosciante tenebra. Sulla costa ligure, la bellezza delle Cinque Terre viene soffocata da nubi cremisi, pronte a scaricare una furiosa tormenta di sangue. Questo abisso ha un nome, Destino Rosso. Un'opera tra l'horror e il fantasy di Lorenzo Zappelli, Andrea Zaghini e Vania Scevarolli. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e entriamo subito nella storia. Tutto ha inizio con due prologhi che gettano le basi di un terrore ancestrale. Nel primo seguiamo Adamo, un uomo la cui vita ordinaria viene stravolta da sogni che colpiscono ferocemente la sua famiglia nella realtà. Nel secondo incontriamo Padre Michele, un abate tormentato dalle stesse visioni e custode di un antico libro proibito. Ma i veri protagonisti sono Leonardo e Lavinia, una coppia in forte crisi che sceglie la cornice di Vernazza per un ultimo confronto. Capire se salvare la propria storia o lasciarsi per sempre. Non sanno che il loro appuntamento non è solo sentimentale, ma un incontro ineludibile col fato. Sotto una luna rossa che infiamma il mare ligure, la mitologia nordica irrompe nella realtà. Yggdrasil, Hel, il Ragnarok non sono più solo leggende, ma una minaccia che trasforma il paesaggio in un inferno di neve e sangue. Leonardo e Lavinia scoprono che il marchio sulle loro braccia è la prova della connessione con Hel, la regina dei morti. Padre Michele diventa il punto di giunzione tra il mito e il presente, rivelando la verità contenuta sul suo tomo antico. Come pure recita l'iscrizione sul portone della chiesa di Vernazza. Dritta e irta di pericoli è la via tracciata dal fato. L'amore fortifica o uccide. Destino Rosso ci pone una domanda scomoda. Fino a che punto siamo padroni delle nostre scelte quando il destino ha già tracciato la strada? Un finale mozzafiato che vi lascerà col dubbio se l'amore possa davvero vincere la morte. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Destino Rosso di Zappelli, Zaghini e Scevarolli. Edito da Il Filo di Arianna.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Il re è tornato. Senti ogni nota.
4: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
3: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
6: Il gelataio!
5: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.

0: state con noi.
1: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

I sogni sono i sintomi di ciò che siamo. Ci vuole tempo per svegliarsi e poterlo capire. Una crisalide chiama l'ultimo giorno la fine del mondo. Che bell'inizio c'era in quella fine. Tocchiamo il cielo come le altalene, sfidando il vuoto prima di cadere. Saremo liberi come una nuvola che ha imparato a convivere con le vertigini.

0: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
1: We serve.
2: Un aereo per raggiungere interi villaggi isolati, per garantire a bambini e bambine la scuola di cui hanno bisogno, per intervenire tempestivamente in casi d'emergenza medica, per sostenere la vita di mamma e papà nei paesi in via di sviluppo. Per tutto questo e tanto altro, fai decollare un aereo MAF. MAF è la compagnia aerea umanitaria più grande del mondo, con centinaia di piloti e aerei impegnati ogni giorno in missioni d'aiuto, assistenza e sviluppo. Quest'anno devolvi il tuo 5 per 1000 al MAF al codice fiscale 910042908 04. MAF è il tuo 5 per 1000 per un mondo che decolla.
3: È mezzogiorno. Radio
4: Reporter. Radio Reporter Notizie.
5: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Si svolgeranno domani alle 13.45 nella chiesa di San Polo a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, l'indimenticabile campione dell'Inter scomparso all'età di 69 anni. La camera ardente resterà aperta fino alle 19 di stasera. Beccalossi giocò in nerazzurro dal 1978 al 1984, conquistando uno scudetto e una Coppa Italia, trofeo questo che bissò poi in maglia Sampdoria. Voltiamo pagina. Per il secondo anno di fila e da campione in carica, il Paris Saint-Germain conquista la finale di Champions League, dove affronterà il 30 maggio a Budapest l'Arsenal. Dopo il 5-4 dell'andata a Monaco, i transalpini pareggiano 1-1 con il Bayern, che evita il KO solo nel recupero con Harry Kane, rimontando così il vantaggio dopo 3 minuti siglato da Dembélé. Si delineerà stasera la finale di Europa League in calendario il 20 maggio a Istanbul. Nelle semifinali di ritorno, grande attesa per il derby inglese Aston Villa-Nottingham con gli ospiti avanti 1-0. Nell'altra sfida, Friburgo-Braga, portoghesi forti del 2-1 casalingo, entrambe le gare alle 21. Ed è la notte del verdetto anche per la conference finale in programma il 27 maggio a Lipsia. Quasi una formalità nelle semifinali di ritorno per il Crystal Palace, vittorioso 3-1 all'andata e in attesa dello Shakhtar, mentre lo Strasburgo nell'altra semifinale ospite il Rayo Vallecano, che in casa si impose 1-0. Cambiamo argomento. Tennis internazionali d'Italia, esordio positivo di Matteo Arnaldi, che liquida in 2-7 lo spagnolo Munar, rinviato per pioggia Cina Blocks. Brava anche la 18enne Tyra Grant, che si aggiudica il derby azzurro con la Pigato, centrando la prima vittoria in un match Masters 1000. Avanza anche Elisabetta Cucciaretto. Oggi 8 italiani in campo, tra cui Berrettini, Bellucci, Sonego e Jasmin Paolini. Il foro italico per Berrettini rappresenta da sempre il luogo del cuore. Lui, Romano Doc, come Flavio Cobolli.
6: Sono molto felice di essere qui a provare a godermi questo torneo. Ho un peso, non credo che lo sarà mai. Comunque con questo torneo veramente ci ho sognato e ci sono cresciuto nell'idea di giocarlo di quando venivo qui da bambino, quindi sono super felice di essere qui.
7: Desidero di poter fare meglio degli anni scorsi. Quando entro in questo circolo sento molto meno pressione, mi sento bene. Comunque vengo da tanti tornei fatti come si deve, come avrei voluto giocarli, e quindi vengo qua a Roma con tanta autostima e spero mi possa aiutare.
5: Pallavolo maschile. Perugia si laurea campione d'Italia per la terza volta nella sua storia, chiudendo sul 3-0 la serie di finale con Civitanova, battuta 3-1 in gara 3. Chiudiamo col ciclismo. Entusiasmo alle stelle ieri a Burgas in Bulgaria, dove domani scatterà il Giro d'Italia e dove viverà le emozioni delle prime tre tappe. La conclusione a Roma il 31 maggio, il danese Vingegaard grande favorito per la vittoria finale, Giulio Pellizzari è la punta di diamante della spedizione italiana. È di Nibali nel 2016 l'ultimo successo azzurro nella corsa rosa. Ed è tutto, a più tardi.
4: Radio Reporter Notizie.
8: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
9: Il gelataio!
8: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca! Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1900. 87. Mmm, l'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
1: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL, Mare e Porti, tutela, ascolto, rappresentanza, la nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali, al porto di Palermo, Calata, Marinai d'Italia. UGL, Mare e Porti, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.
9: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
10: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa, e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza, e inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
4: Radio Report.

0: Radio Reporter.
1: Non ti puoi sbagliare.
0: La musica più bella è qui.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Sono le 13.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Missione a Roma per Marco Rubio, obiettivo del segretario di Stato americano, ricucire i rapporti e rilanciare le relazioni tra USA e Santa Sede dopo i ripetuti attacchi lanciati dal presidente Trump al pontefice. Questa mattina Rubio sarà ricevuto in udienza privata da Papa Leone. Il capo della Casa Bianca però insiste che, gli piaccia o no, l'Iran non avrà l'atomica. Al centro del colloquio, oltre alle crisi in Medio Oriente, anche Cuba e Africa. Domani mattina poi Rubio sarà ricevuto dalla premier Meloni a Palazzo Chigi, incontro che servirà anche in questo caso a stemperare le tensioni delle ultime settimane tra Washington e Roma. È attesa nelle prossime ore la risposta dell'Iran sul memorandum d'intesa in 14 punti proposto dagli USA per porre fine al conflitto. Secondo la CNN potrebbe arrivare entro oggi o domani. Trump comunque punta a chiudere prima del suo viaggio in Cina il 14-15 maggio. Non siamo lontani, ma non c'è ancora un accordo, riferiscono funzionari USA. Secondo quanto afferma il Wall Street Journal, gli Stati Uniti chiedono all'Iran una moratoria di 20 anni sull'arricchimento dell'uranio e l'abbandono delle scorte nucleari esistenti come parte di un possibile accordo di pace. Ieri il presidente americano si era mostrato ottimista. Possibile la firma già la prossima settimana. In precedenza però aveva avvertito: se l'Iran accetterà quanto concordato, lo stretto di Hormuz riaprirà per tutti. In caso contrario, bombardamenti mai così intensi. Cauta finora la reazione di Teheran, stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili. Delitto di Gerlasco verso la chiusura della nuova inchiesta della procura di Pavia. Ieri Andrea Sempio, unico indagato, rimasto davanti ai PM per quasi 4 ore, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Gli inquirenti gli hanno fatto ascoltare intercettazioni in cui nell'aprile del 2025 avrebbe ammesso, mentre parlava in auto da solo, di aver visto video intimi di Chiara e Alberto Stasi e di aver provato un approccio rifiutato dalla 26enne prima del delitto. Spiegherà tutto, fanno sapere i suoi legali. Ieri ascoltato come persona informata sui fatti anche Marco Poggi, fratello della vittima, che ha difeso Sempio negando che avesse un'infatuazione per sua sorella. Interrogato ieri per oltre 5 ore in caserma a Bergamo, Francesco Dolci, ex fidanzato di Pamela Genini, uccisa a coltellate nella sua abitazione di Milano dall'ex compagno Gianluca Soncini lo scorso ottobre. Dolci risulta indagato per vilipendio di cadavere e furto nell'ambito dell'indagine sulla profanazione della tomba della modella nel cimitero di Strozza. Il loculo è stato aperto ed è stata asportata la testa. Dopo l'interrogatorio, perquisita la casa dell'uomo. Calcio: si delineerà questa sera la finale di Europa League in calendario il 20 maggio ad Istanbul. Nelle semifinali di ritorno, grande attesa per il derby inglese Aston Villa-Nottingham con gli ospiti avanti 1-0. Nell'altra sfida, Friburgo-Braga, portoghesi forti del 2-1 casalingo. Entrambe le gare avranno inizio alle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Il re è tornato. Senti ogni nota.
5: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
4: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
7: Il gelataio!
6: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
8: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
0: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091 7574049, mail pcexpresspalermo@gmail.com. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 7574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente @PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
7: Musica proposta da Enzo Marchese. Radio Reporter.
9: Più l'ascolti, più ti piace.

to move these color TVs. Listen here. Listen here. Listen here.

0: Sono le 14 e un minuto. Radio Reporter.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. I funghi possono svolgere un ruolo positivo nella lotta alle sindromi influenzali? Per quanto bizzarra possa apparire questa tesi, la risposta degli scienziati della McGill University in Canada è positiva. Gli esperti sono giunti a questa conclusione dopo aver esaminato i risultati di alcuni test sui topi. I beta-glucani, una particolare classe di polisaccaridi di cui i funghi sono ricchi, renderebbero infatti più efficiente e meno vulnerabile l'apparato respiratorio. Lo studio è stato pubblicato di recente su Nature Immunology. Le rocce potrebbero rivelarsi un alleato prezioso per il perfezionamento delle tecnologie della carbon capture, lo affermano i chimici dell'Università di Stanford in un articolo recentemente comparso sulla prestigiosa rivista Nature. Le proprietà assorbenti dei minerali comuni erano già note alla comunità scientifica, che però con questa ricerca fa un passo avanti sulla strada della riduzione delle emissioni. La cattura naturale del carbonio aveva infatti bisogno di un lunghissimo periodo di tempo per compiersi, mentre il nuovo metodo consentirebbe a questo processo di svolgersi in tempi molto brevi e a basso costo. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash.
3: PC Component. Assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet. A Palermo, zona Partanna Mondello. Da PC Component si eseguono riparazioni veloci. Per consulenze preventivi, info contact 091 50 81 520. PC Component Professional Shop.
4: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile. Sempre all'avanguardia nelle scelte.
5: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
6: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte ricompatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi. Per la città di Palermo la consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.

0: Sono le 15.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Si svolgeranno domani alle 13.45 nella chiesa di San Polo a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, l'indimenticabile campione dell'Inter scomparso all'età di 69 anni. La camera ardente resterà aperta fino alle 19 di stasera. Beccalossi giocò in nerazzurro dal 1978 al 1984, conquistando uno scudetto e una Coppa Italia, trofeo questo che bissò poi in maglia Sampdoria. Voltiamo pagina. Per il secondo anno di fila e da campione in carica, il Paris Saint-Germain conquista la finale di Champions League, dove affronterà il 30 maggio a Budapest l'Arsenal. Dopo il 5-4 dell'andata a Monaco, i transalpini pareggiano 1-1 con il Bayern, che evita il KO solo nel recupero con Harry Kane, rimontando così il vantaggio dopo 3 minuti siglato da Dembélé. Si delineerà stasera la finale di Europa League in calendario il 20 maggio a Istanbul. Nelle semifinali di ritorno, grande attesa per il derby inglese Aston Villa-Nottingham con gli ospiti avanti 1-0. Nell'altra sfida, Friburgo-Braga, portoghesi forti del 2-1 casalingo, entrambe le gare alle 21. Ed è la notte del verdetto anche per la conference finale, in programma il 27 maggio a Lipsia. Quasi una formalità nelle semifinali di ritorno per il Crystal Palace, vittorioso 3-1 all'andata e in attesa dello Shakhtar, mentre lo Strasburgo nell'altra semifinale ospite del Rayo Vallecano, che in casa si impose 1-0. Cambiamo argomento. Tennis internazionali d'Italia, esordio positivo di Matteo Arnaldi, che liquida in 2 set lo spagnolo Munar, rinviato per pioggia Cina Blocks. Brava anche la 18enne Tyra Grant, che si aggiudica il derby azzurro con la Pigato, centrando la prima vittoria in un match Masters 1000. Avanza anche Elisabetta Cocciaretto. Oggi 8 italiani in campo, tra cui Berrettini, Bellucci, Sonego e Jasmine Paolini. Il foro italico per Berrettini rappresenta da sempre il luogo del cuore. Lui, Romano Doc, come Flavio Cobolli.
3: Sono molto felice di essere qui a provare a godermi questo torneo. Ho un peso, non credo che lo sarà mai. Comunque con questo torneo veramente ci ho sognato e ci sono cresciuto nell'idea di giocarlo di quando venivo qui da bambino, quindi sono super felice di essere qui.
4: Desidero di poter fare meglio degli anni scorsi. Quando entro in questo circolo sento molto meno pressione, mi sento bene. Comunque vengo da tanti tornei fatti come si deve, come avrei voluto giocarli, e quindi vengo qua a Roma con tanta autostima e spero mi possa aiutare.
2: Pallavolo maschile. Perugia si laurea campione d'Italia per la terza volta nella sua storia, chiudendo sul 3-0 la serie di finale con Civitanova, battuta 3-1 in gara 3. Chiudiamo col ciclismo. Entusiasmo alle stelle ieri a Burgas in Bulgaria, dove domani scatterà il Giro d'Italia e dove viverà le emozioni delle prime 3 tappe. La conclusione a Roma il 31 maggio, il danese Vingegaard grande favorito per la vittoria finale, Giulio Pellizzari è la punta di diamante della spedizione italiana e di Nibali nel 2016 l'ultimo successo azzurro nella corsa rosa. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Musica proposta da Enzo Marchese.

voglio fare. Che mi importa del petrolio, sarà un vile, una normale. Questa volta le crociate, non ci voglio, non ci voglio, non ci voglio andare. O fa, lanciate i vostri strali. Dite pure quello che volete per televisione e sui giornali. Dite che sono traditore, disertore,

0: Sono le 16.
1: Radio Reporter Notizie.
2: L'attenzione del mondo sul Vaticano per l'atteso incontro tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Marco Rubio, giunto questa mattina a Roma per una missione di 2 giorni. Nel Palazzo Apostolico il colloquio con il Pontefice, al centro i principali dossier internazionali a partire dalle guerre in Medio Oriente. Poi Rubio vedrà il segretario di Stato Cardinale Parolin. Obiettivo della missione: appianare le tensioni con la Santa Sede dopo i ripetuti attacchi frontali di Trump al Papa. Domani poi l'incontro con la Premier Meloni a Palazzo Chigi, anche in questo caso volto a stemperare le tensioni delle ultime settimane tra Washington e Roma. Il Pakistan, paese mediatore nel negoziato tra USA e Iran, esprime ottimismo sulla possibilità di arrivare ad un'intesa sul memorandum in 14 punti proposto dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto. È impossibile sapere quanto le parti siano vicine o lontane dalla firma, ma siamo ottimisti, fa sapere Islamabad, pronta ad ospitare nuovi colloqui. Secondo i media americani, la risposta di Teheran è attesa entro oggi. Stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili, la prima reazione iraniana. Tra le richieste di Washington, rivela il Wall Street Journal, una moratoria di 20 anni sull'arricchimento dell'uranio e l'abbandono delle scorte nucleari esistenti. Previsti inoltre la revoca da parte USA delle sanzioni alla Repubblica Islamica, lo sbocco dei fondi congelati e l'apertura dello stretto di Hormuz. Ottimista anche Trump, che punta a chiudere l'intesa prima del suo viaggio in Cina previsto per il 14-15 maggio. Scambi diplomatici intanto sono in corso per arrivare ad una graduale riapertura di Hormuz, a riferirlo all'Arabia, secondo cui nelle prossime ore sono attese notizie sulle navi rimaste bloccate nello stretto. Emergono nuovi dettagli nell'inchiesta della procura di Pavia, che nella nuova ricostruzione riscrive modalità e movente del delitto di Gerlasco. L'unico indagato, Andrea Sempio, ieri si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma secondo i suoi legali sarebbe pronto a spiegare tutto. Dovrà chiarire il senso delle parole colte in una intercettazione ambientale, dove avrebbe ammesso di aver chiamato Chiara Poggi mentre il fratello, suo amico, non era in casa. La ragazza avrebbe respinto le avance fornendo un movente, secondo gli investigatori. Nella stessa intercettazione si allude a video intimi di Chiara e Alberto Stasi che sarebbero stati visti dal 38enne, ora accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Saranno celebrati domani alle 13:45 nella chiesa di San Polo a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, indimenticabile campione dell'Inter scomparso all'età di 69 anni. La camera ardente resterà aperta fino alle 19 di questa sera. Beccalossi giocò in nerazzurro per 6 stagioni, conquistando lo scudetto nel 1980. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Il re è tornato. Senti ogni nota.
5: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
4: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
7: Il gelataio!
6: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
8: Un aereo per raggiungere interi villaggi isolati, per garantire a bambini e bambine la scuola di cui hanno bisogno, per intervenire tempestivamente in casi d'emergenza medica, per sostenere la vita di mamma e papà nei paesi in via di sviluppo. Per tutto questo e tanto altro, fai decollare un aereo MAF. MAF è la compagnia aerea umanitaria più grande del mondo, con centinaia di piloti e aerei impegnati ogni giorno in missioni d'aiuto, assistenza e sviluppo. Quest'anno devolvi il tuo 5 per 1000 al MAF al codice fiscale 910042908 04. MAF è il tuo 5 per 1000 per un mondo che decolla.
0: In una casa, i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
7: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
9: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione. I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
10: We serve.
11: Reporter.
12: Musica proposta da Enzo Marchesi.

0: tentennai, me ne andai, yeah. Trattenermi non potrei.
1: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
2: Il gelataio!
1: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
3: Sono le 17.
4: Radio Reporter.
5: Reporter Flash.
6: Ricucire i rapporti con il Papa dopo gli attacchi di Trump è l'obiettivo del colloquio con Leone XIV del segretario di Stato americano Rubio, che nella sua missione di 2 giorni a Roma ha in agenda anche un colloquio con la Premier Meloni domani a Palazzo Chigi. Il Pakistan, paese mediatore nel negoziato tra Stati Uniti e Iran, esprime ottimismo sulla possibilità di arrivare a un'intesa sul memorandum in 14 punti proposto dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto. Secondo i media americani, la risposta di Teheran è attesa entro oggi. Le città di pianura di Francesco Sossai è il film trionfatore dei David di Donatello, gli Oscar del cinema italiano assegnati ieri sera, premiati nella categoria attore non protagonista. Matilda De Angelis, che ricorda i colleghi che protestano per la crisi del cinema, e Lino Musella, che ringrazia gli attivisti della flottiglia.
7: Mi dispiace che si debba arrivare a umiliare un'intera categoria per ricordarci che esiste, che è quella dei lavoratori e delle lavoratrici del cinema.
8: Ringrazio tutte le donne e tutti gli uomini della Global Sumud Flottiglia.
6: Ed è tutto, a più tardi.
5: Reporter Flash.
3: 2 minuti, un libro.
9: Immaginate un orizzonte oppresso da un'angosciante tenebra. Sulla costa ligure, la bellezza delle Cinque Terre viene soffocata da nubi cremisi, pronte a scaricare una furiosa tormenta di sangue. Questo abisso ha un nome, Destino Rosso, un'opera tra l'horror e il fantasy di Lorenzo Zappelli, Andrea Zaghini e Vania Scevarolli. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e entriamo subito nella storia. Tutto ha inizio con 2 prologhi che gettano le basi di un terrore ancestrale. Nel primo seguiamo Adamo, un uomo la cui vita ordinaria viene stravolta da sogni che colpiscono ferocemente la sua famiglia nella realtà. Nel secondo incontriamo Padre Michele, un abate tormentato dalle stesse visioni e custode di un antico libro proibito. Ma i veri protagonisti sono Leonardo e Lavinia, una coppia in forte crisi che sceglie la cornice di Vernazza per un ultimo confronto. Capire se salvare la propria storia o lasciarsi per sempre. Non sanno che il loro appuntamento non è solo sentimentale, ma un incontro ineludibile col fato. Sotto una luna rossa che infiamma il mare ligure, la mitologia nordica irrompe nella realtà. Yggdrasil, Hel, il Ragnarok non sono più solo leggende, ma una minaccia che trasforma il paesaggio in un inferno di neve e sangue. Leonardo e Lavinia scoprono che il marchio sulle loro braccia è la prova della connessione con Hel, la regina dei morti. Padre Michele diventa il punto di giunzione tra il mito e il presente, rivelando la verità contenuta sul suo tomo antico. Come pure recita l'iscrizione sul portone della chiesa di Vernazza. Dritta e irta di pericoli è la via tracciata dal fato. L'amore fortifica o uccide. Destino Rosso ci pone una domanda scomoda. Fino a che punto siamo padroni delle nostre scelte quando il destino ha già tracciato la strada? Un finale mozzafiato che vi lascerà col dubbio se l'amore possa davvero vincere la morte. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Destino Rosso di Zappelli, Zaghini e Scevarolli. Edito da Il Filo di Arianna.
2: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
10: We serve.
11: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347 51 11 312, e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
12: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
13: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
14: Parcheggio custodito e gratuito.
15: Musica scelta da Enzo Marchese.

0: Radio Reporter è musica alla grande. Per te che sai scegliere.
1: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
2: Il gelataio!
1: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
3: Sono le 18.
4: Radio Reporter.
0: Radio Reporter Notizie.
5: Bentrovati da Geni De Gaetano. Si svolgeranno domani alle 13.45 nella chiesa di San Polo a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, l'indimenticabile campione dell'Inter scomparso all'età di 69 anni. La camera ardente resterà aperta fino alle 19 di stasera. Beccalossi giocò in nerazzurro dal 1978 al 1984, conquistando uno scudetto e una Coppa Italia, trofeo questo che bissò poi in maglia Sampdoria. Voltiamo pagina. Per il secondo anno di fila e da campione in carica, il Paris Saint-Germain conquista la finale di Champions League, dove affronterà il 30 maggio a Budapest l'Arsenal. Dopo il 5-4 dell'andata a Monaco, i transalpini pareggiano 1-1 con il Bayern, che evita il KO solo nel recupero con Harry Kane, rimontando così il vantaggio dopo 3 minuti siglato da Dembélé. Si delineerà stasera la finale di Europa League in calendario il 20 maggio a Istanbul. Nelle semifinali di ritorno, grande attesa per il derby inglese Aston Villa-Nottingham con gli ospiti avanti 1-0. Nell'altra sfida, Friburgo-Braga, portoghesi forti del 2-1 casalingo, entrambe le gare alle 21. Ed è la notte del verdetto anche per la conference finale in programma il 27 maggio a Lipsia. Quasi una formalità nelle semifinali di ritorno per il Crystal Palace, vittorioso 3-1 all'andata e in attesa dello Shakhtar, mentre lo Strasburgo nell'altra semifinale ospite il Rayo Vallecano, che in casa si impose 1-0. Cambiamo argomento: tennis internazionali d'Italia, esordio positivo di Matteo Arnaldi che liquida in 2 set lo spagnolo Munar, rinviato per pioggia Cina Blocks. Brava anche la 18enne Tyra Grant che si aggiudica il derby azzurro con la Pigato, centrando la prima vittoria in un match Masters 1000. Avanza anche Elisabetta Cocciaretto. Oggi 8 italiani in campo, tra cui Berrettini, Bellucci, Sonego e Jasmine Paolini, il foro italico. Per Berrettini rappresenta da sempre il luogo del cuore. Lui, Romano Doc, come Flavio Cobolli.
6: Sono molto felice di essere qui a provare a godermi questo torneo. Ho un peso, non credo che lo sarà mai. Comunque con questo torneo veramente ci ho sognato e ci sono cresciuto nell'idea di giocarlo di quando venivo qui da bambino, quindi sono super felice di essere qui.
7: Desidero di poter fare meglio degli anni scorsi. Quando entro in questo circolo sento molto meno pressione, mi sento bene. Comunque vengo da tanti tornei fatti come si deve, come avrei voluto giocarli, e quindi vengo qua a Roma con tanta autostima e spero mi possa aiutare.
5: Pallavolo maschile: Perugia si laurea campione d'Italia per la terza volta nella sua storia, chiudendo sul 3-0 la serie di finale con Civitanova, battuta 3-1 in gara 3. Chiudiamo col ciclismo: entusiasmo alle stelle ieri a Burgas in Bulgaria, dove domani scatterà il Giro d'Italia e dove viverà le emozioni delle prime 3 tappe. La conclusione a Roma il 31 maggio, il danese Vingegaard grande favorito per la vittoria finale, Giulio Pellizzari è la punta di diamante della spedizione italiana e di Nibali nel 2016 l'ultimo successo azzurro nella corsa rosa. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Reporter Notizie.
8: Un aereo per raggiungere interi villaggi isolati, per garantire a bambini e bambine la scuola di cui hanno bisogno, per intervenire tempestivamente in casi d'emergenza medica, per sostenere la vita di mamme e papà nei paesi in via di sviluppo. Per tutto questo e tanto altro, fai decollare un aereo MAF. MAF è la compagnia aerea umanitaria più grande del mondo, con centinaia di piloti e aerei impegnati ogni giorno in missioni d'aiuto, assistenza e sviluppo. Quest'anno devolvi il tuo 5 per 1000 al MAF al codice fiscale 910042908 04. MAF è il tuo 5 per 1000 per un mondo che decolla.
2: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini, in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
9: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL, Mare e Porti, tutela, ascolto, rappresentanza, la nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali, al porto di Palermo, Calata, Marinai d'Italia. UGL, Mare e Porti, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.
10: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.

0: Sono le 19 e 2 minuti. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Missione a Roma per Marco Rubio, obiettivo del segretario di Stato americano, ricucire i rapporti e rilanciare le relazioni tra USA e Santa Sede dopo i ripetuti attacchi lanciati dal presidente Trump al pontefice. Questa mattina Rubio sarà ricevuto in udienza privata da Papa Leone. Il capo della Casa Bianca però insiste che, gli piaccia o no, l'Iran non avrà l'atomica. Al centro del colloquio, oltre alle crisi in Medio Oriente, anche Cuba e Africa. Domani mattina poi Rubio sarà ricevuto dalla premier Meloni a Palazzo Chigi. Incontro che servirà anche in questo caso a stemperare le tensioni delle ultime settimane tra Washington e Roma. È attesa nelle prossime ore la risposta dell'Iran sul memorandum d'intesa in 14 punti proposto dagli USA per porre fine al conflitto. Secondo la CNN potrebbe arrivare entro oggi o domani. Trump comunque punta a chiudere prima del suo viaggio in Cina il 14-15 maggio. Non siamo lontani, ma non c'è ancora un accordo, riferiscono funzionari USA. Secondo quanto afferma il Wall Street Journal, gli Stati Uniti chiedono all'Iran una moratoria di 20 anni sull'arricchimento dell'uranio e l'abbandono delle scorte nucleari esistenti come parte di un possibile accordo di pace. Ieri il presidente americano si era mostrato ottimista. Possibile la firma già la prossima settimana. In precedenza però aveva avvertito: se l'Iran accetterà quanto concordato, lo stretto di Hormuz riaprirà per tutti. In caso contrario, bombardamenti mai così intensi. Cauta finora la reazione di Teheran, stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili. Delitto di Gerlasco verso la chiusura della nuova inchiesta della procura di Pavia. Ieri Andrea Sempio, unico indagato rimasto davanti ai PM per quasi 4 ore, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Gli inquirenti gli hanno fatto ascoltare intercettazioni in cui nell'aprile del 2025 avrebbe ammesso, mentre parlava in auto da solo, di aver visto video intimi di Chiara e Alberto Stasi e di aver provato un approccio rifiutato dalla 26enne prima del delitto. Spiegherà tutto, fanno sapere i suoi legali. Ieri ascoltato come persona informata sui fatti anche Marco Poggi, fratello della vittima, che ha difeso Sempio negando che avesse un'infatuazione per sua sorella. Interrogato ieri per oltre 5 ore in caserma a Bergamo, Francesco Dolci, ex fidanzato di Pamela Genini, uccisa a coltellate nella sua abitazione di Milano dall'ex compagno Gianluca Assoncini lo scorso ottobre. Dolci risulta indagato per vilipendio di cadavere e furto nell'ambito dell'indagine sulla profanazione della tomba della modella nel cimitero di Strozza. Il loculo è stato aperto ed è stata asportata la testa. Dopo l'interrogatorio perquisita la casa dell'uomo. Calcio, si delineerà questa sera la finale di Europa League in calendario il 20 maggio ad Istanbul. Nelle semifinali di ritorno, grande attesa per il derby inglese Aston Villa Nottingham con gli ospiti avanti 1-0. Nell'altra sfida Friburgo-Braga, portoghesi forti del 2-1 casalingo. Entrambe le gare avranno inizio alle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Il re è tornato. Senti ogni nota.
5: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
4: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091 7574049, mail pcexpresspalermo@gmail.com. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 7574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente @PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
7: Radio Reporter e Giuseppe Bonanno, un binomio vincente.

0: che musica.
1: Questa era Conosci te stesso, brano che campeggia dentro Termini per una resa, il disco della classe dirigente. Torniamo a bordo del Trans-Europe Express, sempre dentro i corridoi della Vrek Music Label, altro disco, altra corsa. Il buio, la luce, il conoscersi, si disvelano verità, e lui ha sempre cercato di fare questo nella sua carriera, nelle sue composizioni, lontano volutamente dai riflettori di scena, dalle luci finte del sistema. Figura di riferimento per tanta scena davvero underground, davvero importante. Gli After Hours è solo uno dei tanti passaggi importanti della sua carriera. Si intitola A luci spente ed è il nuovo disco personale di Giorgio Ciccarelli. Ciao Giorgio.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Ciao, ciao. Come stai innanzitutto?
2: Diciamo che sto bene, il mondo è in fiamme, ma io sto bene, diciamo.
1: Senti, tu lavori in un negozio di dischi, mi hai detto.
2: Sì.
1: Ma ti prego una breve fotografia, perché è una roba che oramai non si sente più. C'è una roba, tra l'altro, un manifesto di resistenza culturale meraviglioso.
2: Sì, lavoro in questo negozio part time di vinili.
1: Pensa a te.
2: In cui si trova veramente di tutto, quindi è una pacchia proprio.
1: Mamma mia, immagino.
2: Devo dire che ho scoperto cose nuove che,
1: certo,
2: non avrei potuto neanche immaginare, perché appunto di solito quando ascolti le cose c'è questo maledetto algoritmo che ti porta sempre tuo territorio, per cui cercare di scoprire altre robe diventa difficile.
1: Certo.
2: Invece in questa maniera sono portato ad aprirmi.
1: Bellissimo, tra l'altro la stessa ragione che mi porta in radio ogni settimana. Senti, io amo molto indagare da vicino le ragioni dei dischi, i testi, anche se in questo caso dovrei chiedere molto a Tito Faraci, che insomma è la firma che ti accompagna in questo lavoro.
2: Esatto.
1: Tu che rapporto hai con le parole degli altri in questo caso? Come le canti, come ti approcci, come le custodisci?
2: Ma guarda, devo dire che con Tito è nata una collaborazione davvero davvero speciale. Di sapere che io in tutti i gruppi in cui ho cantato ho scritto i testi, quindi sono anch'io autore. Poi
1: certo. C'è
2: stato un momento quando stavo facendo il primo disco, Le cose cambiano, del 2015, in cui ho sentito il bisogno di avere un altro sguardo, perché diciamo che venivo da un periodo non semplicissimo e ero focalizzato fin troppo su certe tematiche, e allora la cosa mi stava un po' stretta. Ho incontrato Tito, così ci siamo rivisti dopo 20 anni che non ci vedevamo, e niente, ci siamo proprio ritrovati.

0: quasi come se non fossero passati quei famosi vent'anni.
1: Che bello.
0: E mi è sembrato naturale, dopo che in realtà mi aveva detto cosa faceva, qual era il suo lavoro, mi è sembrato logico chiedere a lui se aveva voglia di aiutarmi a concludere i testi del primo disco. Il primo disco è andata così, quindi un po' di testi sono miei, un po' suoi, mentre dal secondo in poi sono tutti completamente suoi, okay, perché abbiamo trovato questo equilibrio, per cui quello che scrive lo sento e lo faccio intimamente mio.
1: I suoni di questo sì. disco, come li hai scelti? Perché in realtà, appunto, ci sono momenti di, anche se vuoi con tutte le virgolette del caso, di pop, ma anche di post rock, anche tante cose abbastanza lisergiche.
0: Certo.
1: Hai accolto i testi per raccogliere i suoni, avete fatto cose scisse, poi le mettiamo assieme e vediamo che succede.
0: Sì, sì, è stato, cioè, per quanto riguarda i testi,
1: sì,
0: è stato un lavoro proprio separato.
1: Okay.
0: Lui faceva i testi, Tito faceva i testi, io facevo la musica, io okay. non sapevo nulla di quello che lui stava producendo e lui non sapeva nulla di quello che stavo producendo io.
1: Okay.
0: E,
1: ah, vedi?
0: E a seconda del testo, poi alcuni pezzi sono nati proprio leggendo il testo. Perché mi davano certe sensazioni, certe emozioni e sono andato da quella parte. Altre ho pensato, forse questo testo potrebbe stare molto bene in quel pezzo che avevo fatto,
1: okay.
0: E quindi così. Mentre i suoni, guarda, sono nati semplicemente dal gusto, cioè
1: okay.
0: io devi sapere che dopo il terzo disco e dopo un tour per promuovere quel disco, io avevo deciso che basta, era giunto il momento di dire stop, e perché la situazione, soprattutto del live, era e attualmente è drammatica.
1: Sì, sì,
0: non
1: sì.
0: c'è più un sì. posto dove suonare, cioè fare il musicista è diventata una missione, cioè voglio dire, il musicista ha un livello medio-basso come sono io, cioè nel senso che ovviamente se riempi gli stadi è differente la questione, però per artisti del mio calibro diciamo che non c'è più un posto dove suonare. Allora niente, mi sono preso un po' di pausa, dopodiché diciamo che il morbo della musica mi ha ripreso e ho iniziato a fare canzoni senza uno scopo principale, uno scopo, un obiettivo, cioè,
1: sì.
0: Volevo fare canzoni e per cui non avevo neanche un'idea di produzione. L'idea okay. di produzione era okay. il mio gusto e quindi
1: è andata così.
0: Sono andato avanti per questa strada.
1: No, mi facevo anche qui altri film, altri tracciati, perché per esempio Peccati è
0: sì.
1: un mantra, come il suono, come la scrittura di questo brano, il lungo finale strumentale, però poi nel sì. disco arriva Dovunque sia, ovunque vada, che è il brano che ho scelto, che mi piace tantissimo, a proposito di Chiara Ciccarelli, e spezza un po' il mood, almeno musicalmente c'è tanta
0: sì.
1: aria, luce maggiore.
0: Sì, sì, è vero, è un territorio quello che non avevo mai esplorato, anche quello degli archi,
1: sì.
0: mi sono trovato così, cioè non c'è un vero motivo,
1: okay,
0: anche,
1: okay.
0: Il testo il testo mi ha spinto anche ad avere quest'aria non so se positiva, però è aperta,
1: okay.
0: Per cui è venuto così e non ho messo limiti
1: ed è venuto bene. Noi ce l'andiamo ad ascoltare. Grazie Giorgio, grazie di cuore per essere stato con me, con noi qui a Trans Europa Express.
0: Grazie a tutti voi, ciao.

E questa era Dovunque sia, ovunque vada, il brano che campeggia dentro A luci spente, il nuovo disco di Giorgio Ciccarelli. Grazie a lui, grazie alla classe dirigente, grazie a David Bonato, la Vurek Music Label, per essere stati con noi. Settimana prossima Transeuropa Express torna sfogliando un'altra label, ma soprattutto un progetto tutto dedicato alla violenza di genere. È uscito il nuovo 45 giri, il nuovo capitolo di Lady Day, e io non posso mancare l'appuntamento. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao.

something soft, sweet, and slow. Un gelato al limone, gelato al limone, gelato al limone.

mentre un'altra estate se ne va. Libertà e perline colorate,

parte della mia valuta. Per te donna che non mi scappi più, è un gelato al limone, gelato al limone, gelato al limone.

0: gelato al limone, come un gelato al limone, gelato al limone, gelato.
1: Radio Reporter, musica alla grande, per te che sai scegliere.

0: something soft, sweet and slow.
1: È mezzanotte.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Il re è tornato. Senti ogni nota.
4: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
3: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Radio Reporter.
6: Non ti puoi sbagliare.
5: La musica più bella è qui.

0: È 1:03.
1: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 2:02.
2: Radio Report.